dietro la siepe non c'è neanche una spia. Le lucertole sanno parlare di me e mi soffio sull'unghia

sono i viaggi nel tempo, le parole a metà, interrotte dal nostro tormento che fa quel rumore di brace di una casa in fiamme. Dovevamo andare invece? No, ora vuoi spiegarmi?